sera mi ha stupito più del solito. Mi ha rapito e mi ha confuso la sua estetica mutevole, il suo essere contemporaneamente esatta.

ad ogni cambiamento. Non importa dove il mare e poco mi interessa dove soffia il vento. Poi la sera si alza in piedi e fa quell'espressione che pensavo non avrei più visto, che va bene per innamorarsi oppure per morire.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

discover that

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.
4: Questo è per te, baby.

0: ondequadre.polito.it. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te.
4: Are you ready? Hey! Are you ready for this? Are you hanging on the edge?

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: 01.
1: Benvenuti, o bentornati
2: a una nuova puntata di
1: Track 01. Che cos'è Track 01?
2: Track 01 è il programma. No, secondo me lo devi dire tu stavolta.
1: Allora, lo dico sempre io.
2: Non è vero.
1: Il programma che dà spazio agli artisti emergenti di Torino e dintorni. E qua abbiamo sempre in studio. Io sono Matteo.
2: Sono Marta.
1: E là dietro abbiamo sempre Angela in regia. E oggi chi abbiamo? Chi abbiamo?
2: Oggi puntata speciale.
1: Allora, abbiamo La Popolare con noi. E se volete presentarvi, chi
3: siete? Io sono Mauro. Io sono Andrea Grenoble.
1: Ok, ok. E come vi siete ritrovati insieme il mercoledì sera a suonare davanti a un po' di gente?
3: Davanti a un po' di gente è arrivato dopo. 2 anni fa, di primavera, ci trovavamo io e un amico sul Lungo Po i mercoledì a suonare. Era solo così per provare. Dopodiché sono arrivati, chiama l'amico, chiama l'altro, chiama l'artista, arriva Mauro attraverso la nostra amica Nela, e gente che suona musica brasiliana, gente che suona fanfare. Poi da un pezzo all'altro sono arrivati, si sono aggregati i musicisti, finché poi eravamo tanti a suonare, a improvvisare, ma non è che c'era il pubblico. Dopo un anno si è aggregato anche il pubblico e lì abbiamo cominciato a muovere masse.
1: Ah, quindi in pratica si è creata da sola come iniziativa. Cioè voi,
3: molto spontanea.
1: Voi sì. Proprio stavate suonando lì in
3: noi
1: riva al fiume.
3: Riva al fiume a provare i pezzi, ad esercitarci, a studiare. Siamo tutti quanti musicisti che stanno imparando anche a usare bene lo strumento. C'è qualcuno professionista, c'è, però la maggior parte di stiamo studiando. E mettendoci lì abbiamo fatto un po' di prove, un po' di cose. Poi è arrivato un certo tizio che ha detto: ma io ho una tastiera a casa con una batteria, scendo. E dai. Poi è arrivato il ragazzo percussionista e ha detto: ma io avrei un tamburo qua dietro, vengo. Se poi arriva la fidanzata di musicista,
4: fiati,
3: l'amico,
4: tromba, trombone, sax, amico di amici. Poi gira, ogni volta è diverso, perché la voce si è sparsa fra i musicisti di Torino, quindi ogni volta c'è un giro diverso. Oggi abbiamo un gruppo base consolidato, siamo 8-10 e noi ci siamo sempre, abbiamo preparato e arriviamo pronti. Però alla base era proprio un movimento fluido, non si sapeva mai chi incontravi, a parte i 2-3 fondatori che c'erano all'inizio. Era solo un ritrovo per suonare, tutto lì.
3: E c'è stata molto costanza che ha pagato molto per il fatto di suonare tutti i mercoledì da 2 anni.
2: Tutte le settimane,
3: sì.
2: Senza...
1: È una certezza, mercoledì a Torino, sì. Se siete a Torino, sì. Mercoledì sera andate... Dove che... Adesso il ritrovo è rimasto sempre
3: cambiano
1: lo stesso?
3: Ah, ok. Cambiano. Siamo itineranti, attraversiamo la città, la rendiamo un po' più bella. Ce la viviamo e...
4: Sì.
3: Adesso la prossimo mercoledì saremo al Triple B della Idox Dora.
1: Ok, sì sì.
3: Ieri eravamo
1: l'otto.
3: A Bocciofila, Lungo Po. Mo che è estate stiamo fuori perché cerchiamo di trovare posti bucolici. Siamo stati al Valentino, nelle Bocciofile, per avere anche un'atmosfera che si sposi bene con la nostra iniziativa.
1: Mm-hmm.
3: Poi quando è inverno andiamo dentro delle sale, naturalmente, dei locali chiusi.
4: Le location sono dovute cambiare perché le persone sono aumentate, 100, 200, 300 persone, 500 persone, iniziava a diventare un po' delicata.
2: Sì.
4: E quindi abbiamo dovuto anche trovare spazi un po' più...
2: Al Valentino, quindi proprio al parco? Cioè...
4: Sì, anche.
3: Ah. In dei chioschetti del parco.
2: Figo.
4: Che ci davano assistenza.
1: È il posto più bello dove avete suonato, magari fino ad ora... Posto più bello fino ad ora dove avete suonato e posto in cui vorreste suonare
2: nel futuro.
3: Il chioschetto,
1: esatto,
3: del Valentino, quello del mese scorso, era proprio bello come posto, in riva al fiume, col balconcino sul fiume sotto i platani. Per me lì era proprio il più pittoresco.
4: Carino, sì. Boh, forse a me, io sono un po' affezionato, siamo partiti e questo gruppo si chiama La Popolare perché abbiamo iniziato... appoggiandoci a una gelateria che c'è al Parco Dora, e, a Balloon, e questa gelateria popolare, diciamo che ha dato un po' l'imprinting al gruppo. Io sono un po' affezionato a quell'esperienza lì, quindi dirti
3: tra l'altro grazie Maurizio,
4: grazie,
1: okay,
4: Maurizio,
1: sì, della gelateria popolare che ha
4: lui,
1: creduto in noi per primo,
4: sì, nel momento in cui questo gruppo stava nascendo, crescendo. Lui ci ha dato molto sostegno e il nome è un po' anche una dedica a quell'esperienza. Quindi forse se mi chiedi qual è il posto più bello dove abbiamo suonato,
3: sì.
1: Dici,
4: alcuni aperitivi,
1: il primo alla fine,
4: perché 2 anni fa iniziando in due che dicevi boh, ma chissà stasera cosa succede, e poi la magia della popolare è sempre partita, non c'è stata una volta in cui è andata a buca.
3: Perché cercavamo un posto per l'inverno al caldo e quindi si è offerto lui della gelateria popolare, che ha uno spazio dentro dove fa concerti, un posto piccolo, intimo, molto carino.
4: E quindi per l'inverno ci siamo spostati là. Lì ha cominciato a fluire un pubblico con il Borgo d'Ora. Lì è cominciato il passaparola. E siamo stati là due inverni. Quindi dalla gelateria popolare alla popolare. E quello è sicuramente il posto più alto per la nostra identità. La gelateria popolare del Balloon. Andate a mangiare il gelato, è buonissimo.
2: Salutiamo Maurizio, avete detto?
4: No, sì, Maurizio.
1: Ciao, ringraziamo, Maurizio. Ringraziamo anche noi.
2: E il suo gelato, che in questo momento servirebbero dei gelati.
1: Sì. E vabbè, io direi di passare alla prima canzone che ascoltiamo insieme. Come avete scelto Gypsy King? Okay. Cioè, A mia maniera di Gypsy King.
4: E con noi canta Samuele, Samu Spallitta, che organizza anche Lila Fest Soul Night, un cantante di musica soul, di black music, che organizza un sacco di iniziative a Torino, di concerti di questo stile. Lui è molto bravo e questo è uno dei suoi pezzi forti, quindi la dedichiamo a Samu che canta con noi, il suo preferito dei Gypsy King.
0: Mi sto emozionando.
1: A mia maniera dei Gypsy King.

0: Rieccoci.
1: Eccoci qua.
0: Angela, com'era la pronuncia di Matteo?
2: Buona, no?
1: Buona? Allora, buona. Posso andare in Spagna, diciamolo.
0: Sì. Ben accetto.
1: Abbiamo appena sentito a mia maniera di Gypsy King.
0: Gypsy King. Però non... Penso di sì, boh. Sì, sono tutte spagnoleggianti.
3: Sono loro in realtà sono nati, sono francesi, sono di origini spagnole. E okay. Fanno questo all'origine. L'origine di tutto questo è il flamenco. Poi in realtà è un flamenco moderno, lo stile gypsy, no? Sì. Però ha le radici nel flamenco e nella chitarra manouche. Però è uno stile che si è sviluppato più in Francia.
1: Ok.
3: Perché in Spagna, ovviamente, il flamenco è rimasto più ancorato classico alla tradizione flamenca. Mm.
0: Però loro comunque si avvicinano anche alla disco. Cioè io non li conosco bene, però li avevo sempre
3: sono
0: collegati.
3: Hanno creato la rumba, che è questa flamenco ballereccio. Questo okay. flamenco super ritmico e pop. Quindi sono quelli che hanno popizzato il flamenco.
0: Belli sì. Sono
4: comunque io. Le tracce che ascolteremo oggi, che vi abbiamo proposto oggi, sono così per dare un po' un'idea del fatto che facciamo pezzi che arrivano da estrazioni sì, sì. diverse, da paesi diversi, culture diverse.
3: Faremo un giro del mondo oggi con la musica, che è il giro del mondo che noi vi facciamo passare ogni mercoledì sera alla Popolare.
0: È un, è un best of esatto. quello sì. che potete trovare.
1: Se vi piace il giro che faremo oggi in questa puntata,
4: sì,
1: sapete che esatto.
4: poi succede. Poi è molto anche l'improvvisazione che fa tantissimo. Anche perché la Popolare in realtà è un è un portale, io dico spesso uno Stargate, che viene attraversato da progetti e desideri diversi, e quindi qualche volta è uno spettacolo, qualche volta è una jam, qualche volta è un ritrovo di amici. Sono proprio tante le persone che lo attraversano e che gli danno un senso diverso e che investono proprio secondo i propri desideri. Anche quello un po' che ci piace, di aver creato una situazione che possa accogliere questi attraversamenti. E la musica è molto influenzata da queste cose.
1: Ma infatti io prima volevo già chiedervi, poi non ve l'ho chiesto, che cos'è per voi la Popolare? Cioè proprio...
4: Questo che ti stavo dicendo,
1: esatto.
4: sì, per me è proprio una... Poi appunto ognuno potrebbe raccontartela in maniera diversa, qualche musicista si offende ogni tanto quando viene a qualche spettacolo e dice ma questa non è una jam, non abbiamo improvvisato niente, e quella volta è andata così.
1: sì, sì.
4: La Popolare è veramente una roba che nasce talmente spontanea, che accoglie tutti ed è molto molto accogliente, e quindi viene attraversata e si modifica, gli attraversamenti modificano dall'interno e dall'esterno. E noi spesso diciamo che la Popolare è fondamentalmente la gente che viene ad ascoltare anche la musica e a ballare, è fatta soprattutto da chi afferisce ai nostri momenti, da chi viene a divertirsi. Bello, ci sono state volte in cui qualcuno ha raccontato delle cose, abbiamo letto delle poesie, c'è chi ha rappato, ogni tanto facciamo open mic, quindi uno può venire a presentare anche il suo pezzo, molto molto estemporaneo.
3: C'è chi ha rappato e c'è chi ha rapato.
4: Sì.
3: quello che noi sentiamo spesso dal pubblico, e questa è la chiave, la cosa che conta, il feedback del pubblico non è tanto veniamo a ascoltare un concerto, veniamo a sentire musica, quello è secondario. Quello che la gente ci dice, noi veniamo perché voi ci date allegria, perché anche se sto sola, anche se sto male oggi, so che vengo là, faccio conoscenze, incontro gente simpatica e riparto a casa con il sorriso stampato in faccia.
4: Ce l'ha detto più volte.
1: Bello.
4: Vero? Vero.
3: Quindi questo è la Popolare, ancora
4: energia.
3: Prima della musica, è un'energia. E tanta gente tra l'altro viene sola e viene a attaccare bottone con persone. E a Torino difettano gravemente posti dove tu puoi attaccare bottone in modo del tutto genuino, semplice,
1: sì,
3: con le persone,
1: sì, sì.
3: Soprattutto a Torino in generale mancano, ma poi a Torino in particolare. E penso che la gente ha notato questo e ha aderito soprattutto per questo.
0: Perché in effetti, cioè, quando dici esco per conoscere persone nuove, cioè non è che poi ti puoi avvicinare a un bar e dici ah ciao, ci conosciamo, cioè nel senso, vabbè, queste sono le mie skills comunicative. però invece quando vai alle jam effettivamente è vero, perché comunque comunichi già con la musica e poi ti viene spontaneo parlare, che hai già quella cosa in comune, quindi c'è sicuramente un'atmosfera unica.
3: Che balli, ti guardi, scherzi, ridi, bevi qualcosa, tanti sanno le canzoni, allora si canta, si intona un coro insieme. È bellissimo.
1: Sì, hai quel collegamento che ti aiuta proprio a collegare tutto il pubblico, ed è come se si conoscessero già, anche se non si sono mai parlati. E quindi crea una situazione molto più semplice, anche per chi ha più difficoltà magari interagire con gli altri.
4: Sì, sia nel pubblico che anche sul palco,
1: è
4: perché
1: vero.
4: Poi a molti non avevano coraggio. C'era una ragazza che adesso canta tutte le volte che facevo il mercoledì, eppure è partita molto in sordina, e il gruppo facilita, agevola molto... il coraggio in questo senso, si sono lanciati, è stato un bel trampolino di lancio per tantissimi.
0: Perché magari uno è abituato, magari anche uno canta, no? Però magari è abituato sempre a essere nella sua band e se quindi ha ansia magari a suonare con una cosa che non conosce benissimo magari, cioè un pezzo che gli propongono, e con persone che non conosce, invece così ti apre molto e cioè... Sei forse sì più pronto ad altre occasioni.
3: Noi sproniamo molto le persone. Vieni, sali sul palco. Ah no, non oso. Ma no, ma dai, non è per me. Ma c'è la gente che guarda. No, vieni, ti diamo supporto, ti stiamo dietro. Allora
4: e noi molto la gentilmente gente la carichiamo sul palco.
3: Sì, alcune volte forzatamente proprio. E poi la gente è come un fiore che si schiude con innumerevoli petali. Queste sono le persone alla Popolare.
4: Quando fa così non vedete i brividi, ma io ce ne ho tantissimi, bravo.
0: Le settimane dopo dovete dirgli, vi prego, non salite più sul palco. No, perché ci sono presi talmente bene che vogliono andare ogni volta. No, ma scherzo. Basta, no. Ancora tu. No,
1: sono tutti accettati più volte. Ma invece decidete sul momento anche come, sì, beh, l'avete detto prima, come verrà strutturata una serata, diciamo, alla Popolare.
4: All'inizio eravamo veramente molto molto solo improvvisativi. Adesso l'improvvisazione è un po' guidata da un canovaccio che ci permette di garantire una fluidità della serata, tutto lì.
1: Sì, giusto per non avere interruzioni, sì, non sapere cosa fare.
4: Ultimamente eravamo un po' più strutturati proprio perché dovevamo imparare, non è che facevamo le prove, le cose, quindi alcuni pezzi sono girati, piano piano si sono strutturati. Adesso che ci sentiamo un po' le spalle più coperte, siamo un po' più tranquilli, lasciamo che l'improvvisazione di nuovo ci attraversi. Ed è, veramente, arriva il chitarrista Manush, quella serata è Manush. Sì, arriva Samba e la buttiamo Samba, come gira, gira.
1: Ci sta. E adesso come arriva invece?
0: Adesso andiamo negli Stati Uniti.
3: Adesso andiamo negli Stati Uniti con un pezzone del nostro grandissimo frontman. Un saluto a Domingo Nisi, che è pugliese, 100% okay. Italiano. Un uomo da spettacolo. La Popolare deve molto lui ai suoi talenti. Lui è uno showman. Frontman. Questa è uno dei classici di Domingo con la sua voce da crooner. All of Me di Frank Sinatra.
5: All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips,

0: Ciao ragazzi, siamo ancora qui. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Dopo questo classico repertorio jazz.
2: Un classicone del jazz, sì.
1: Quindi, com'è che avete detto che si chiama il cantante che lo salutiamo?
2: Domingo.
1: Domingo. Ciao.
3: Domingo è nome d'arte, il suo nome vero è Frank Sinatra.
1: E me lo immagino vestito tipo col completo, da come l'avete descritto, il cappello tipo
0: magari,
1: Frank Sinatra.
2: Invece quello sono io col completo, molto più tranquillo, però uomo da spettacolo. Te lo devi immaginare tutto sudato già dal quinto minuto della gemma.
3: E quindi tu completo quando fai le gemme.
2: Ieri sono venuto elegante, sì. Ho approfittato ieri, ha tuonato, si è rinfrescato, ho detto è la giacchetta lino che non riesco mai a usare, mo con sto riscaldamento climatico non si riesce mai a usare. Ieri l'ho usata.
3: Hai fatto bene, hai fatto bene.
0: Ci dà quei due punti di eleganza in più, Andrea.
3: E tu invece, Mauro, di solito come?
0: Io sono dietro la batteria, sono sudato più di Domingo.
3: È vero, in effetti non abbiamo detto
1: cosa suonate,
3: che ruolo avete.
0: Io sono sulla parte ritmica tendenzialmente, quindi batteria, percussioni. Mi occupo di tenere a bada le tante percussioni che molto spesso arrivano alla gente.
2: Eccedono. Io chitarra, canto. Poi abbiamo Domingo che canta e suona la chitarra, Ariel l'argentino, cantante e pianista, e poi abbiamo vari altri cantanti che vanno, spaziano dal groove al reggae, al funky. Soul, al funky, Giorgio, Brownie, Samuele, Gigno. Poi abbiamo un Samuele la tromba, un Angelo e un Salvatore al basso. E poi abbiamo anche vari altri fiati, soprattutto chitarra elettrica, abbiamo Antonio e vari strumenti solisti che si alternano lì sul palco. Poi dipende chi dalla sera chi c'è.
0: Tanti musicisti che tra l'altro suonano anche gli stessi strumenti. Ogni tanto se dura 4 ore, diciamo che se qualcuno mi dà il cambio ogni tanto io sono solo contento.
1: 4 ore batteria diventa pesante. E come avete iniziato voi a suonare?
0: Io sono da tanti anni, ma la batteria ho proprio iniziato con la popolare a studiarla un po'. Cioè, prima suonavo le percussioni e adesso sto provando a mettere sulla batteria classica.
3: Quindi 2 annetti, mi dicevate prima di iniziare l'intervista, 2 annetti che fate...
2: Io lo sprono a lasciare la batteria e a tornare alle percussioni, perché a me piace molto la musica latinoamericana, no?
3: Quindi
2: dico sempre: conga, Mauro, togli da sta batteria, torna, prendi le percussioni afro.
0: Arriverà.
2: Io ho cominciato per caso quando arrivai a Torino come studente, e il mio coinquilino era un ragazzo che suonava la chitarra, e lui suonava sta chitarra tutte le sere, e io ho detto: mi insegni a fare il ragazzo della via Gluck di Celentano, a 19 anni, e lui mi insegnò sta canzone, e da lì partì tutto.
0: Mamma mia, ho visto Angela piangere.
1: Sì, sì, si è commossa.
3: No, ma hai una voce molto radiofonica. Entrambi avete una voce molto radiofonica.
2: Sì,
3: secondo me sì. Poi io non me ne intendo.
2: Ecco una carriera che ci siamo giocati, vedi?
3: Ci date il cambio adesso.
0: Eravamo lì. Allora, ragazzi,
1: fare la radio popolare, tipo.
3: È vero.
0: Che una volta c'era radio popolare. C'era radio popolare, non sai più.
2: Bello,
3: negli altri giorni radio popolare.
0: Fantastico.
1: Dove fate risentire le
2: diventa un maremoto, diventa un maremoto da popolare.
1: Bello.
3: Beh, bello però, cioè, ci starebbe.
1: L'avete sentito qua la prima volta.
2: Esatto.
1: Prossimo anno venite.
2: Il grattacielo bianco lì, a un certo punto non vedrete più San Paolo, vedrete la popolare.
0: La popolare.
3: Ho anche detto che c'è la sede della Rai. Diventerà la popolare. Potete fondare un quartiere proprio.
0: Sarebbe bello.
3: Nuovo quartiere di Torino, la popolare.
0: Come Fela Kuti, il mondo della popolare, cioè facciamo la nostra piccola cittadella.
2: No, il quartiere popolare. No, non hai capito, è la popolare, il quartiere più chic di Torino.
3: Beh, dove lo mettereste? Se fondaste un quartiere voi a Torino, dove lo posizionereste?
1: Cioè, che questo vuol dire quindi distruggere un quartiere preesistente.
3: Sì, vabbè, ma sorvoliamo.
1: Sorvoliamo, ok.
2: Beh, dai, lungo il Po, da qualche parte. In bassa collina, lungo il Po, in mezzo agli alberi.
0: Ma io prenderei un furgone, attraversare la città, tutti i quartieri, guarda. Sarebbero più delle che una carovana.
3: Ah, tu cambieresti proprio da Torino.
0: Ma io me la vedo itinerante.
3: Cambiamo
0: la vedo
3: da Torino alla popolare, proprio.
0: Sì.
2: prendiamo un tir, ci mettiamo le finestre.
0: Sì.
3: O se no una barchetta sul Po.
0: No, vabbè.
2: bella,
3: barchetta sul Po,
1: la barchetta popolare
3: che suona dalla barchetta,
0: la jam dalla barchetta che si sente da tutte e due le parti,
2: e poi il pubblico tutto sulle barchette intorno, salpano le barche pubblico
1: anche nel Po, sulle canoe che nuotano attorno.
0: Bella, questa è una bella idea,
1: col salvagente,
2: con le canoe che
0: popolare,
2: infatti alla base era
0: dai,
2: ma alla base l'idea quando è nata la popolare tutto, volevamo fare il logo con la Po, con il fiume, sì, polare, sì. E la Mole Antonelliana, ci fu quella proposta,
3: è
2: la
3: bellissimo.
2: Po polare, questa per l'anno prossimo dobbiamo metterla,
0: mi piace, la facciamo, la organizziamo, ci piace.
3: Wow. Allora, chiunque possegga delle barche sul Po, non so quante ce ne siano,
2: ma ci sono dei canottieri, no? E li famo remare, li famo remare noi,
3: vero.
0: Sì, li buttiamo
3: un oppure po di, un po prendiamo yacht, prendiamo le canoe dai canottieri, le uniamo tutte insieme, facciamo
1: una
3: zattera,
0: esatto, bella.
3: Nuove idee qua adesso.
1: Piano piano in mongolfiera, tipo una mongolfiera gigante, vi spostate sulla città, cioè, vabbè.
3: Troppo.
1: Guarda, era...
2: Su un fiume in Brasile c'era, a un certo punto si avvicina una nave pizzeria, c'era sto napoletano, era andato in Brasile, si era comprato una barca, ci aveva montato un forno sopra e andava in giro con la barca a vendere le pizze alle barche.
0: Bellissimo.
3: Ma bellissimo.
2: Solo un napoletano poteva fare sta roba. Sì. Noi siamo capaci pure.
3: È vero, però bellissimo.
1: Bello, infatti.
3: Assurdo. Avevo visto anch'io un video simile, però non era in Brasile, era forse in... Amsterdam o giù di lì, forse adesso non mi ricordo, comunque uno di quei paesi lì dove, no, forse Copenaghen,
1: i paesi
2: sì, dove c'hanno sti canali,
3: cioè. Dove andavi, potevi affittare tipo un kayak doppio e remavi e potevi fermarti in dei negozietti sull'acqua che ci sono, potevi prenderti tipo Mac Drive ma sull'acqua, e non era il Mac, era un'altra roba.
0: Bello.
2: La Popo Drive.
1: La Popo Drive.
0: Finirà male oggi.
1: Okay,
3: dopo questa possiamo passare alla prossima canzone.
2: Allora,
3: se volete, avete qualcosa da dire.
2: Un grandissimo, meraviglioso classico del samba. Io sono appassionato di musica samba dal Brasile e ne suoniamo tanta alla Popolare. Questo è un bellissimo pezzo che suoniamo ogni tanto alla Popolare, di Alcioni, una cantante classica del samba. Não deixe o samba morrer, cioè non lasciate morire il samba, voi giovani leve.
3: E allora, buon ascolto.

0: Bellissima, non la conoscevo.
1: Sì, anch'io non la conoscevo questa, nonostante, vabbè, anche come vi ho detto in questa pausetta, bazzico un po' luoghi in cui c'è un po' di cultura brasiliana. Però bella.
2: Sì, sì, a Torino c'è un certo movimento samba, ci sono vari gruppetti, soprattutto negli ultimi anni si è formato un bel movimento di musica brasiliana, samba e forró, principalmente il forró che si balla, ha un po' sostituito la salsa negli ultimi tempi. È molto carino. Noi proponiamo sempre pezzi brasiliani alla serata.
1: Questo è un invito. L'ha detto per chi non ci può vedere, l'ha detto e mi ha fissato.
2: È un commerciale. Come per dire... un commerciale.
1: Sì, sì, no, è vero. Comunque sei molto bravo a vendere. Cioè, secondo me, posso dire, hai una cadenza pubblicitaria a volte.
2: È infatti di lavoro. Comunque, a proposito di questo, siamo attraversati da tanti tipi di musicisti e ci sono tante realtà musicali a Torino. Adesso lui diceva che c'era il samba e cose, ed effettivamente ci sono molti musicisti che si stanno impegnando. Torino è accesa, è molto viva, e la popolare è spesso attraversata da questi musicisti che vengono e ci danno degli input rispetto a questo, ma su tanti generi succede questa roba qua, molto carino. Però è una situazione particolare quella della popolare, perché spesso viene vista appunto come se fossimo un gruppo, una roba molto costituita, molto un gruppo musicale, ma è esattamente il contrario, cioè proprio è il nostro modo di riappropriarci della musica senza essere il gruppo che punta a essere famoso, senza legare tutto quello che si fa ai soldi, senza legare a tutto, fare che un po' protesta ad un certo modo di gestire invece il mercato del divertimento. Spesso impongono delle situazioni molto molto
3: standardizzate,
2: pesanti, che non corrispondono al modo di incontrarsi della gente, dove i cocktail, giustamente, perché poi quelle feste, quei locali spendono un sacco di soldi e ti fanno pagare un cocktail tantissimo. Invece questo è proprio tutta un'altra roba, che non è la stessa gente, proprio rispecchia e risponde alla necessità di incontrarsi in maniera autentica. Ed è un po' per quello che insomma siamo un po', vorrei prendere un po' la distanza da questa situazione. Noi spesso ci appoggiamo ai locali, ci appoggiamo alle situazioni, perché c'è bisogno comunque di una realtà che ti dia un po' di sostegno.
0: Cioè, non puoi
2: però
0: fare tutto da
2: solo. Sì, però... però il locale non è la questione di per sé, non so come dire, la gente che si ritrova, può essere il fiume come può essere un posto più strutturato.
1: Oh, molto, molto bella come visione, anche perché ultimamente sto notando anch'io che le uscite sono molto standardizzate, cioè spesso, non so, scrivi agli amici, cosa facciamo? Vabbè, ma andiamo in discoteca in quel punto, quindi devi sempre... pagare per andare da qualche parte, esatto. O comunque fare, c'è sempre lo stesso tipo di divertimento.
2: E poi non è partecipativo, cioè tu afferisci a una situazione di divertimento che paghi per per andare a bere, per fare, non lo so, cioè noi facciamo una cosa dove la gente comunque può partecipare, dove noi partecipiamo mettendoci la faccia e tutto quanto. Ed è bella questa cosa, è proprio autentica, infatti piace quando ti vieni a ballare alla popolare. Magari ci sono gruppi molto più bravi di noi siamo quattro scazzacani che veramente facciamo solo ridere, però c'è un'energia che è pazzesca, veramente pazzesca. E infatti è iniziata anche così, in maniera molto informale. Per esempio, ci sono tantissime jam a Torino, ci sono tantissime situazioni musicali molto sponsorizzate, cose, e noi abbiamo iniziato pretendendo che non ci fosse un Instagram, che ci fosse poca comunicazione digitale, ed era tutto un passaparola. Questa roba, come dicevamo prima, ci ha distinto un po' rispetto alle altre situazioni musicali e ci ha permesso di creare anche lì una situazione, un gruppo che nascesse da uno scambio di parole. È molto bella questa cosa.
1: Sì, sì, sì.
3: Sì, abbiamo voluto volontariamente eludere la costruzione del brand, che ormai sembra che sia una cosa d'obbligo per qualsiasi gruppo, jam o situazione sociale. Bisogna creare il brand, instagrammarsi, comunicare.
2: Poi magari arriverà.
3: Fino all'ultimo abbiamo... ci siamo esiliati da questa cosa e funzionava solo a passaparola, la gente veniva, no? A Torino negli ultimi 15 anni si è impoverita la situazione dell'uscita, la vita notturna. Quando io sono arrivato come studente nel 2008 c'erano tanti locali, che anche piccolini, no? Dove non è che ci fossero i tavoli, erano locali dove c'era musica, prendevi un drink, stavi là in piedi, ballavi, conoscevi. Nel tempo questi locali hanno chiuso, sono rimaste solo le discoteche classiche, un po' truzze, che non danno pane a tutti. E Tutti i locali invece sono diventati quelli che hanno invaso Quadrilatero, San Salvario, Banchia, locali con i tavoli, tavolini, tutti siedi, bevi il drink col tuo gruppo di amici, non attacchi il bottone con nessuno, stai col tuo gruppetto lì seduto al tavolo,
1: sì,
3: c'è musica. E il successo della Popolare a Torino è perché in realtà la gente e anche le giovani generazioni, è bellissimo vedere un sacco di studenti di ventenni, che aderiscono a questo modo di fare che abbiamo noi, di convivio, di allegria, di stare con gli altri. Quindi è chiaro che noi abbiamo notato che abbiamo dato qualcosa che mancava.
4: Abbiamo cavalcato un'onda, perché poi siamo la punta di un iceberg enorme. Ci sono 3 gem al giorno a Torino. Dove ti giri, c'è gente che si sta suonando.
1: Sì.
4: Torino è sempre stata un po' caratterizzata da questa cosa, eh? Sotto la cenere Torino è sempre lì che ribolle, c'è un focolare che... E adesso noi la rappresentiamo, è stato casuale che siamo diventati a volte quelli più grandi, con più gente, cose, però in realtà veramente siamo soltanto un piccolo granello di tutto un meccanismo che adesso si sta muovendo.
1: Beh, va bene, passerei alla prossima canzone. Sì, sì.
0: Che la conoscerete tutti, penso.
4: Da noi si canta spesso tutti insieme.
3: Neffa, prima di andare via, un classicone, beh, nostro e del pubblico.

0: prima di andare via. Bello. Bello, bel basso, sì, ovviamente. Sì. Io devo sempre, vabbè, tu, devo, esatto, sottolineare.
1: Tu sempre commento, sì, sul, esatto, basso.
2: Questa è quella che rende felici i bassisti.
3: Ma io anche la batteria mi diverto un sacco.
0: Ah, sì, un bel pezzo di tutte le parti. Sì. Qual è secondo voi, cioè, cosa che rende un pezzo perfetto per una jam? Cioè, ci avete mai pensato? Cioè, alcune si prestano meglio, vabbè, sicuramente, a alcune canzoni rispetto ad altre.
3: Forse pezzi più orecchiabili.
2: Sicuramente, allora, pezzi che consentono il controcanto e il coro, che consentono di divertirsi col canto. Pezzi ritmici, perché alla fine è chiaro che i pezzi devono essere ritmici, perché la gente vuole muoversi, vuole ballare, non vuole stare lì a guardare.
3: Ma sai che... No, non lo so.
2: Poi
3: mi sforzerei a trovarti la risposta.
2: Emoziona.
3: È veramente molto istintiva, sì, la cosa, sì. Anche quando ognuno di noi porta un pezzo. Anche quel canovaccio di cui vi parlavamo prima è dato dal pezzo che ognuno di noi ha portato. Quel cantante gli piace di più cantare quella roba lì. È desiderio che attraversa. Quindi il pezzo, certo, più è sentito e meglio funziona.
2: Sì.
3: Forse quello.
2: Quando i pezzi sono emotivi, quando li canti e ci si vede, noi ci guardiamo mentre cantiamo, quello fa il coro, tutti siamo emozionati, fradici di sudore. Quello è un pezzo bello, perché il pubblico nota quella roba lì,
3: sì,
2: e si gasa per quello quando vede le persone, sì, gasate e emozionate sul palco.
1: Sì, alla fine non è più tanto il pezzo
0: si
1: in sé di per sé, ma è
3: come lo vivi.
1: Lo vivi, esatto, come lo vive chi lo canta, esatto, che lo trasmette al pubblico, e il pubblico
3: ti
1: di conseguenza
3: gli occhi, tu sei super
1: a
3: gasato,
1: specchio, esatto.
0: Anche perché poi si evolve, cioè tipo c'è il motivo,
3: sì,
0: magari parte più standard e poi diventa un'altra cosa.
3: Esatto. Esatto, poi per il sassofonista pazzo parte, a un certo punto fa voli pindarici,
1: sì,
3: e sì, noi gli andiamo dietro.
1: Ma sì, ma è giusto.
2: Funziona sempre così, facciamo dei pezzi, partiamo quasi sempre da delle cover, da dei pezzi conosciuti, e poi sopra ci cusciamo sopra, e poi facciamo magari un medley, poi cambiamo il pezzo, diventa qualcos'altro.
3: Sì, succede.
1: È bello. E com'è che avete invece preso quest'altro pezzo qua che abbiamo, La pluma di Jimmy Sa?
2: Ah, cosa da ridere. Allora, noi abbiamo tra di noi, salutiamo Ariel Verosto Hernan da Buenos Aires, che lui invece è...
0: Come va?
2: Lui è proprio musicista, ok?
0: Okay.
2: Suona con gli Afro Dream qua a Torino, molto famosi, non so se li avete intervistati, una band di Torino afro-torinese e con questo componente argentino. Lui è polistrumentista, musicista, ci ha raggiunti da un po' di mesi, noi siamo molto contenti di averti, Ariel, se ci sentirai.
1: Salutiamo Ariel, salutiamo.
2: Grande. Questo qua è un classico della cumbia. Che canta lui e che ha ficcato col martello in testa
0: a tutti
2: quanti.
3: Ora la
1: e allora tutti. Adesso ce la ficcherà in testa pure a noi. E ascoltiamola tutti insieme, La pluma di Jimmy C.

0: Tornati. E qua davvero
1: la pluma.
0: Gente
2: aspetta che abbiamo
0: si è messo a ballare. Cioè, sì. Di solito quando diciamo ci siamo messi a ballare non è che balliamo veramente. Invece qua
1: vabbè,
0: c'è
1: a volte
0: stata
1: sì,
0: proprio
1: a volte sì.
3: Quasi pure nello studio radio, ragazzi, la popolare. Così,
1: con le cuffie, col
2: può,
1: cavo e tutto,
2: ballare.
1: Però sì, sì. Con cioè questa canzone è difficile non poter non ballare.
2: È una cumbia che poi si trasforma
0: in
2: salsa e allora
0: è un martello pneumatico. Com'è che avevate detto che è entrata?
2: Nella testa.
1: Ti entra in testa, sì, sì, è vero, è verissimo. Ah, sì, adesso sei ancora in quel mood.
0: Volevo dire, secondo voi, cioè, allora, questa è una mia top 3 di pezzi più suonati nelle jam. Mi dite, cioè, sicuramente non nella popolare perché non è, no,
2: vai,
0: non mi
2: vai,
0: sembra il genere.
2: Questo.

0: jam o sono, come dicevamo, di virtuosismo jazz, e allora valiti siedi ascolti, oppure sono le solite jam dove c'è blues e funk. I generi sono quelli.
1: Sì.
0: Allora noi alla popolare è chiaro che dal blues e funk spaziamo poi alla musica napoletana, alla tarantella, reggae, musica americana, latina, afro. E allora spaziamo molto ampio. Poi quando viene tutto l'esercito di fiati, di strampalabanda, parte qualcosa di balcanico, klezmer. Abbiamo anche cantato in arabo, in francese.
2: E invece adesso ci andremo ad ascoltare il calabrese.
0: È il pugliese.
1: Allora, pugliese.
0: Questo pezzo qua è proprio, tutti lo sanno perché è il pezzo di chiusura. Questo è il nostro pezzo di chiusura. Ogni serata della popolare si chiude con Domingo, il nostro frontman, più tutto dietro l'esercito di cori, canti, controcanti, con questa meravigliosa pizzica salentina, no?
3: Sì.
0: È una pizzica salentina.
3: Ed è un rituale, per noi è veramente un rituale. Cioè, proprio ti scarichi, ti liberi. A volte ci scoccia pure partire questo pezzo che l'abbiamo fatto sempre.
0: Però la gente lo vuole.
3: Se non parti, iniziano a cantarlo da lontano e allora sei costretto.
2: E allora lo ascolteremo anche qui in studio, la pizzica di San Vito.

0: Eria Couture. E questa chiude la popolare, ogni cioè le serie della popolare chiude anche la puntata della popolare di Track 01.
1: Esatto, esatto. Per poterli risentire dal vivo stavolta, quindi proprio una roba molto diversa.
2: Allora ragazzi, ci restano per concludere la stagione di quest'anno due serate, quella di mercoledì 8 luglio, dove saremo ai Dogs Dora, quindi sogniamo ai Dogs Dora all'aperto al Triple B, il bar birreria. Un contesto bellissimo e soprattutto la serata più bella dell'anno, la serata di chiusura, il venerdì 17 luglio in Bassa Val di Susa, al Lago dei Camosci, che è un laghetto in mezzo al bosco sotto la Sacra di San Michele. Ci si arriva anche in treno, in macchina, in treno, e lì suoneremo tutta la sera, avremo un palco con anche altri musicisti, ci si accampa, campeggio libero, quindi venite con amache e tende per l'ultima esplosiva serata della popolare. E poi ci ritroviamo a settembre, da metà settembre in poi. Ci vediamo all'Alta Felicità anche a fine luglio. Saremo tutti là gasatissimi e monteremo. Ci sarà una sorpresina, quindi per chi viene all'Alta Felicità avrà una sorpresa dalla popolare. Ci vediamo a settembre, ma comunque c'è la pagina Instagram, la Gem Popolare Torino. Bisogna cercare con Gem Popolare Torino e sulla pagina Instagram mettiamo tutti gli aggiornamenti, anche delle suonate più piccole laterali.
3: E la perfetto,
0: grazie.
1: Benissimo.
0: Noi, vabbè, noi ci trovate su Instagram.
1: Esatto.
0: Polito-basso onde quadre.
1: Oppure
0: sito
1: sul sito web ondequadre.polito.it.
0: E su Spotify, dove potete riascoltare tutte le puntate, Track 01.
1: Esatto, ogni mercoledì.
0: Sempre anche
1: onda.
0: Noi mercoledì.
1: Esatto.
0: Siamo
1: ogni mercoledì in onda sul sito web. Se no, su Spotify, se ve la perdete, potete riascoltarla quando volete. È stato un piacere avervi
0: sì,
1: qui.
3: Venite a fare la radio durante una delle jam, durante un bel mercoledì
0: volentieri.
3: Sera.
1: Possiamo proporlo.
3: Facciamo radio durante la jam.
1: Possiamo proporlo, lo proponiamo ad Alessio. Allora, direttamente in questa puntata, Alessio.
3: Anche la registra tutto, Angela.
2: Ragazzi, grazie. E quindi ci vediamo presto.
0: Sì, sì.
2: Assolutamente.
1: Sì, sicuramente un mercoledì devo
0: ci
1: venire.
0: Sì,
2: forza, beh, tanto rimangono due date. Quindi
3: vi aspettiamo. Ma poi a settembre si riparte con molte novità. Poi vi aggiorniamo. Ok.
1: Allora, grazie
3: alla prossima, grazie
1: venuti,
3: a voi.
1: Grazie ai nostri
2: ciao.
1: Spettatori.
3: Ciao.
0: E alla prossima puntata.
1: Alla prossima puntata, esatto.
4: Onde quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it. Ondequadre.polito.it.
5: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro? Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, ci siamo. Apriamo questa puntata con una canzone che parla di uno dei sentimenti più profondi e autentici: la scelta di restare accanto a qualcuno giorno dopo giorno. Il nostro primo ospite è Roberto Tropea, cantautore calabrese cresciuto a Milano, che presenta Per Sempre Noi, una ballad pop intensa e luminosa dedicata a un amore maturo, costruito sulla presenza, sulla fiducia e sulla condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone, l'abbiamo detto, è Per Sempre Noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' com'è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. Io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti, poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da Paura e Panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco. C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando arrivo a 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme e qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, vabbè, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però vabbè.
0: Certo. Ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che sicuramente è molto delicata. Che lavoro c'è stato?
1: Avrei preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26, sì, sono completamente rock, sono due canzoni che vanno su, certo non è hard rock, però è emotivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella. Ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io ho altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, e poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, certo. Insomma, c'è stato magari anche un momento in cui qualcuno ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io, per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni. Le ho scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi. Difatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso, certo, a me piace scrivere. Difatti quando mi hanno detto: ma tu esattamente della musica cosa vuoi? io ho detto: hai presente Battisti? E loro: Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile. Ho detto: certo. Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol, gli ho detto, perché a me piace scrivere più che interpretare e cantare le mie canzoni, mi piacerebbe scriverle e trovare poi dei ragazzi bravi che hanno studiato veramente, non come me che sono, ho copiato tutti i cantanti, tutte le loro canzoni, tutte le loro mosse. Quando c'è, cioè, un cantante deve avere una sua propria personalità.
0: Certo.
1: Io adesso con la mia vocal coach cercando questa personalità che fino adesso, diciamo, non avevo neanche bisogno di cercare, anche perché per fare una canzone sembrava che mi dovessi vendere una casa, un rene, un occhio, cioè, no, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi ma non ti portavano mai da nessuna parte, quindi alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché senza lavoro non puoi fare nulla.
0: Certo, è un mondo difficile, è un mondo difficile sicuramente.
1: Sì, persone giuste, e allora la cosa cambia, capito?
0: Certo. Ecco, visto che ti piace scrivere le tue canzoni, si sente, sembrano nascere da esperienze vissute, sì. Ti piace scrivere quello che vedi, la realtà, non ti piace molto sceneggiare, insomma, no?
1: No, mi piace di più quello che hai vissuto, perché quello che hai vissuto, almeno io ho visto che quello che ho vissuto io, bene o male, l'hanno vissuto più o meno tutti. E quindi tu, diciamo che la maggior parte delle persone, il 90% delle persone, si ritrova dentro le mie canzoni. Difatti, quando avevo scritto Volo Libero,
0: sì,
1: con chiunque parlavo mi fa: sai che mi sembra una storia vissuta da me questa, perché è uguale identica, cioè gli stessi particolari, le stesse cose. Io ho detto: ma sinceramente è una cosa che ho vissuto io. Però piano piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali.
0: Certo.
1: Non è che cambiamo, siamo sempre sulla stessa terra, fatta delle stesse cose, fatti come la terra, quindi più o
0: meno. Assolutamente sì. Poi la musica, le canzoni hanno questa missione, no? Quella di coinvolgere e condividere con gli altri, sicuramente sì.
1: Sì. Soprattutto questo, sì.
0: Ecco, tu hai anche un'esperienza come DJ a Milano, no?
1: Sì, io ho lavorato 5 anni giù al Basset Town, Gianni proprietario, abbiamo fatto la musica che era gli anni della prima musica sperimentale con DJ Panda, Mollella, Falzetta, cioè c'erano tutti quelli della musica che adesso sono tutti grandi, sono tutte persone grandi. Comunque ho iniziato a quegli anni lì e quindi sono sempre stato a tempo con la musica. Difatti c'era tieni il tempo, con le gambe, con le mani, tieni il tempo.
0: Comunque quell'esperienza poi entra anche nel tuo percorso artistico, no? Perché sicuramente è stata un'esperienza che in qualche modo segna anche il tuo modo di fare musica.
1: Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio, robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio chi era, Albertino, ha tirato fuori Cartoons, ha detto. Ma dai, ma quello, perché io siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, non vorrei che Emilio la notte ha detto qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
0: e ti hanno rubato l'idea.
1: Mi hanno rubato l'idea, sì, però vabbè, non puoi dirlo perché non è una cosa che magari può essere vera.
0: Allora
1: stai con me, persone ti conoscono e gli ho detto: guarda, c'è questo ragazzo che sta facendo questa cosa, quello magari l'hanno trovato interessante e l'hanno sfruttata.
0: Allora c'è questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, già bello che è pronto, quindi insomma
1: sì, bello che pronto, è anche pesante. Parla delle vittime della strada e lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale, perché ho un nipote di 19 anni che è morto su incidenti stradali. Un padre che è morto sempre su incidenti stradali.
0: Accidenti, sì, sicuramente è un argomento che va sensibilizzato, perché fino a stamattina vedevo nei telegiornali ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Insomma, è una piaga, assolutamente sì. Bene, Roberto Tropea, il singolo si intitola Per sempre noi, un brano che ci ricorda che l'amore più forte non è quello che promette l'eternità, ma quello che sceglie ogni giorno di esserci. Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Io vi ringrazio ancora.
0: Ciao Roberto, in bocca al lupo. Ciao. Alla prossima, e a questo punto, insomma, ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
1: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
0: Ciao, alla prossima, grazie.
1: Ciao, alla prossima.
0: Ciao, ciao, ciao. Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy J. Daka, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy J. Daka a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy J. Daka conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare, a renderla profondamente umana. E adesso ascoltiamola. Eccezionale. Lui è Jimmy J. Daka, qui a Suoni all'Alba.

Una volta quei giacchetti, tu che vorresti benzina e meno se potessi. Io con ogni 2x4 c'ho l'onda su un carro attrezzi. Quando ti offendi invece risplendi, vedo i tuoi riflessi ma dentro gli specchi. Non sono più chi sono e faccio quel che non faresti. Il bello della vita è divertirsi con se stessi.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla 20ª posizione, che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà. E alla numero 19 è altra new entry, Laila Alabash, California Mediterranea.

Diaz con Niente da nascondere e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo bianco. Ed eccola la top 10, numero 10 Di Martino, Fluire degli argini.

discesa alla numero 9 Fulminacci, Maledetto me, e alla numero 8 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 7 per Guei, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E al gradino numero 6 della Indie Music Like di questa settimana, i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Posizione numero 5, Willy Peyote, Kodak. E con uno sguardo verso il podio, alla posizione numero 4, Liberato e Mahmood con Indo Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Madame, Mama non Mama.

Posizione d'onore numero 2, ministri, gente che si ostina a vivere. E alla numero 1 della Indie Music Like di questa settimana si conferma l'amante, una magia più forte della morte.

0: Parte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Quante volte te l'ho detto.
1: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a rinnovarsi tra nuove entrate, conferme importanti e artisti capaci di sorprendere settimana dopo settimana. La musica continua a cambiare, a sperimentare e a raccontare il nostro tempo. E noi qui a seguirla insieme a voi settimana dopo settimana. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 canzoni più amate della scena indipendente italiana. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana. Da parte mia e da parte di tutti noi un saluto, buona musica e buon proseguimento. Alla prossima classifica, naturalmente.

0: Ed è il momento del nostro terzo ospite, una delle voci italiane più autorevoli e apprezzate del panorama lirico internazionale. Dai palcoscenici del Metropolitan di New York alla Scala di Milano, passando per l'Arena di Verona, il Covent Garden di Londra e...
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: 01.
1: Benvenuti, o bentornati
2: a una nuova puntata di
1: Track 01. Che cos'è Track 01?
2: Track 01 è il programma. No, secondo me lo devi dire tu stavolta.
1: Allora, lo dico sempre io.
2: Non è vero.
1: Il programma che dà spazio agli artisti emergenti di Torino e dintorni. E qua abbiamo sempre in studio. Io sono Matteo.
2: Sono Marta.
1: E là dietro abbiamo sempre Angela in regia. E oggi chi abbiamo?
2: Oggi puntata speciale.
1: Allora, abbiamo La Popolare con noi. E se volete presentarvi, chi
3: siete? Io sono Mauro. Io sono Andrea Grenoble.
1: Ok, ok. E come vi siete ritrovati insieme il mercoledì sera a suonare davanti a un po' di gente?
3: Davanti a un po' di gente è arrivato dopo. 2 anni fa, di primavera, ci trovavamo io e un amico sul Lungo Po i mercoledì a suonare. Era solo così per provare. Dopodiché sono arrivati, chiama l'amico, chiama l'altro, chiama l'artista, arriva Mauro attraverso la nostra amica Nela, e gente che suona musica brasiliana, gente che suona fanfare. Poi da un pezzo all'altro sono arrivati, si sono aggregati i musicisti, finché poi eravamo tanti a suonare, a improvvisare, ma non è che c'era il pubblico. Dopo un anno si è aggregato anche il pubblico e li abbiamo cominciato a muovere masse.
1: Ah, quindi in pratica si è creata da sola come iniziativa. Cioè voi,
3: molto spontanea,
1: voi
3: sì.
1: Proprio stavate suonando lì in riva al fiume.
3: Noi ci siamo trovati in riva al fiume a provare i pezzi, ad esercitarci, a studiare. Siamo tutti quanti musicisti che stanno imparando anche a usare bene lo strumento. C'è qualcuno professionista, c'è, però la maggior parte di stiamo studiando. E mettendoci lì abbiamo fatto un po' di prove, un po' di cose. Poi è arrivato un certo tizio che ha detto: ma io ho una tastiera a casa con una batteria, scendo. E dai. Poi è arrivato il ragazzo percussionista e ha detto: ma io avrei un tamburo qua dietro, vengo. Sì. Poi arriva la fidanzata di musicista,
4: fiati,
3: l'amico,
4: tromba, trombone, sax, amico di amici. Poi gira, ogni volta è diverso, perché la voce si è sparsa fra i musicisti di Torino, quindi ogni volta c'è un giro diverso. Oggi abbiamo un gruppo base consolidato, siamo 8-10 e noi ci siamo sempre, abbiamo preparato e arriviamo pronti. Però alla base era proprio un movimento fluido, non si sapeva mai chi incontravi, a parte i 2-3 fondatori che c'erano all'inizio. Era solo un ritrovo per suonare, tutto lì.
3: E c'è stata molto costanza, che ha pagato molto per il fatto di suonare tutti i mercoledì da 2 anni.
2: Tutte le settimane,
3: sì.
2: Senza...
1: È una certezza, mercoledì a Torino, sì. Se siete a Torino, sì. Mercoledì sera andate... Dove che... Adesso il ritrovo è rimasto sempre...
3: Cambiano
1: lo stesso? Ah, ok.
3: Cambiano. Siamo itineranti, attraversiamo la città, la rendiamo un po' più bella. Ce la viviamo e...
4: Sì.
3: Adesso la prossima mercoledì saremo al Triple B della Idox Dora.
1: Ok, sì.
3: Ieri eravamo
1: Lotto.
3: A una bocciofila, Lungo Po. Mo che è estate, stiamo fuori perché cerchiamo di trovare posti bucolici. Siamo stati al Valentino, nelle bocciofile, per avere anche un'atmosfera che si sposi bene con la nostra iniziativa. Poi quando è inverno andiamo dentro delle sale, naturalmente, dei locali chiusi.
4: Le location sono dovute cambiare perché le persone sono aumentate, 100, 200, 300 persone, 500 persone, iniziava a diventare un po' delicata. E quindi abbiamo dovuto anche trovare spazi un po' più...
2: Al Valentino, quindi proprio al parco? Cioè...
4: Sì, anche.
1: In dei chioschetti del parco.
2: Figo.
4: Che ci davano assistenza.
1: È il posto più bello dove avete suonato, magari fino ad ora? Posto più bello fino ad ora dove avete suonato e posto in cui vorreste suonare
2: nel futuro?
3: Il chioschetto,
1: esatto,
3: del Valentino, quello del mese scorso, è proprio bello come posto. In riva al fiume, col balconcino sul fiume sotto i platani. Per me lì era proprio il più pittoresco.
4: Carino, sì. Boh, forse a me, io sono un po' affezionato. Siamo partiti e questo gruppo si chiama La Popolare perché abbiamo iniziato appoggiandoci a una gelateria che c'è al Parco Dora, e, a Balloon. E questa gelateria popolare, diciamo che ha dato un po' l'imprinting al gruppo. Io sono un po' affezionato a quell'esperienza lì, quindi dirti...
3: Tra l'altro grazie Maurizio,
4: grazie,
1: okay,
4: Maurizio,
1: sì, della gelateria popolare, che ha
4: lui,
1: creduto in noi per primo.
4: Sì, nel momento in cui questo gruppo stava nascendo, crescendo, lui ci ha dato molto sostegno, e il nome è un po' anche una dedica a quell'esperienza. Quindi forse se mi chiedi qual è il posto più bello dove abbiamo suonato,
1: sì.
4: Alcuni aperitivi.
1: Il primo alla fine.
4: Perché 2 anni fa, iniziando in 2, che dicevi: boh, ma chissà stasera cosa succede. E poi la magia della popolare è sempre partita. Non c'è stata una volta in cui... è andata a buca.
3: Perché cercavamo un posto per l'inverno, al caldo, e quindi si è offerto lui della gelateria popolare, che ha uno spazio dentro dove fa concerti, un posto piccolo, intimo, molto carino.
4: E quindi per l'inverno ci siamo spostati là. Lì ha cominciato a fluire un pubblico con il Borgo d'Ora. Lì è cominciato il passaparola. E siamo stati là due inverni, quindi dalla gelateria popolare alla popolare, e quello è sicuramente il posto più alto per la nostra identità. La gelateria popolare del Balloon, andate a mangiare il gelato, è buonissimo.
2: Salutiamo Maurizio, avete detto?
4: No, sì, Maurizio.
1: Salutiamo Maurizio.
4: Ciao,
1: ringraziamo,
4: Maurizio. Ciao,
1: ringraziamo,
4: grazie.
1: Anche noi.
2: E il suo gelato, che in questo momento servirebbero dei gelati.
1: Sì. E vabbè, io direi di passare alla prima canzone che ascoltiamo insieme. Come mai avete scelto Gypsy King? Cioè, A mia maniera di Gypsy King.
4: E con noi canta Samuele, Samu Spallitta, che organizza anche Lila Fest Soul Night, un cantante di musica soul, di black music, che organizza un sacco di iniziative a Torino, di concerti di questo stile. Lui è molto bravo e questo è uno dei suoi pezzi forti, quindi la dedichiamo a Samu, che canta con noi, il suo preferito dei Gypsy King.
0: Mi sto emozionando.
1: A mia maniera dei Gypsy King.

0: Rieccoci.
1: Eccoci qua.
0: Angela, com'era la pronuncia di Matteo?
2: Buona, no?
1: Buona? Allora, buona. Posso andare in Spagna, diciamolo.
0: Sì. Ben accetto.
1: Abbiamo appena sentito a mia maniera di Gypsy King.
0: Sono spagnoli Gypsy King, però non... Penso di sì, boh. Sì, sono tutte spagnoleggianti.
3: Sono loro in realtà sono nati, sono francesi, sono di origini spagnole. E okay. Fanno questo all'origine. L'origine di tutto questo è il flamenco. Poi in realtà è un flamenco moderno, lo stile gypsy, no? Sì. Però ha le radici nel flamenco e nella chitarra manouche. Però è uno stile che si è sviluppato più in Francia.
1: Ok.
3: Perché in Spagna, ovviamente, il flamenco è rimasto più ancorato
0: classico
3: alla tradizione flamenca.
0: Però loro comunque si avvicinano anche alla disco. Cioè io non li conosco bene, però li avevo sempre
3: sono
0: collegati
3: a... Hanno creato la rumba, che è questa flamenco ballereccio. Questo okay. flamenco super ritmico e pop. Quindi sono quelli che hanno popizzato il flamenco.
0: Belli sì. Sono
4: comunque
0: io.
4: Le tracce che ascolteremo oggi, che vi abbiamo proposto oggi, sono così per dare un po' un'idea del fatto che facciamo pezzi che arrivano da estrazioni sì, sì. diverse, da paesi diversi, culture diverse.
3: Faremo un giro del mondo oggi con la musica, che è il giro del mondo che noi vi facciamo passare ogni mercoledì sera alla Popolare.
0: È un, è un best of del,
1: esatto.
0: quello che potete trovare.
1: se vi piace il giro che faremo oggi in questa puntata,
4: sì,
1: sapete che esatto.
4: poi succede. Poi è molto anche l'improvvisazione che fa tantissimo, anche perché la Popolare in realtà è un è un portale, io dico spesso uno Stargate, che viene attraversato da progetti e desideri diversi, e quindi qualche volta è uno spettacolo, qualche volta è una jam, qualche volta è un ritrovo di amici. Sono proprio tante le persone che lo attraversano e che gli danno un senso diverso e che investono proprio secondo i propri desideri. Anche quello un po' che ci piace, di aver creato una situazione che possa accogliere questi attraversamenti, e la musica è molto influenzata da queste cose.
1: Ma infatti io prima volevo già chiedervi, poi non ve l'ho chiesto, che cos'è per voi la Popolare? Cioè proprio...
4: Questo che ti stavo dicendo,
1: esatto.
4: sì, per me è proprio una... Poi appunto ognuno potrebbe raccontartela in maniera diversa, qualche musicista si offende ogni tanto quando viene a qualche spettacolo e dice ma questa non è una jam, non abbiamo improvvisato niente, e quella volta è andata così.
1: sì, sì.
4: La Popolare è veramente una roba che nasce talmente spontanea, che accoglie tutti ed è molto molto accogliente, e quindi viene attraversata e si modifica, gli attraversamenti modificano dall'interno e dall'esterno, e noi spesso diciamo che la Popolare fondamentalmente è la gente che viene ad ascoltare anche la musica e a ballare, è fatta soprattutto da chi afferisce ai nostri momenti, da chi viene a divertirsi. Bello, ci sono state volte in cui qualcuno ha raccontato delle cose, abbiamo letto delle poesie, c'è chi ha rappato, ogni tanto facciamo open mic, quindi uno può venire a presentare anche il suo pezzo, molto molto estemporaneo.
3: C'è chi ha rappato e c'è chi ha rapato.
4: Sì.
3: quello che noi sentiamo spesso dal pubblico, e questa è la chiave, la cosa che conta, il feed del pubblico non è tanto veniamo a ascoltare un concerto, veniamo a sentire musica, quello è secondario. Quello che la gente ci dice, noi veniamo perché voi ci date allegria, perché anche se sto sola, anche se sto male oggi, so che vengo là, faccio conoscenze, incontro gente simpatica e riparto a casa con il sorriso stampato in faccia.
4: Ce l'ha detto più volte.
1: Bello.
4: Vero? Beh.
3: Quindi questo è la Popolare, ancora
4: energia.
3: Prima della musica, è un'energia. E tanta gente tra l'altro viene sola e viene a attaccare bottone con persone. E a Torino difettano gravemente posti dove tu puoi attaccare bottone in modo del tutto genuino, semplice,
1: sì,
3: con le persone,
1: sì,
3: soprattutto a Torino in generale mancano, ma poi a Torino in particolare. E penso che la gente ha notato questo e ha aderito soprattutto per questo.
0: Perché in effetti, cioè, quando dici esco per conoscere persone nuove, cioè non è che poi ti puoi avvicinare a un bar e dici ah ciao, ci conosciamo, cioè nel senso, vabbè, queste sono le mie skills comunicative. però invece quando vai alle jam effettivamente è vero, perché comunque comunichi già con la musica e poi ti viene spontaneo parlare, che hai già quella cosa in comune, quindi c'è sicuramente un'atmosfera unica.
3: Sì, che balli, ti guardi, scherzi, ridi, bevi qualcosa, tanti sanno le canzoni, allora si canta, si intona un coro insieme. È bellissimo.
1: Sì, hai quel collegamento che ti aiuta proprio a collegare tutto il pubblico, ed è come se si conoscessero già, anche se non si sono mai parlati. E quindi crea una situazione molto più semplice, anche per chi ha più difficoltà magari in interagire con gli altri.
4: Sì, sia nel pubblico che anche sul palco.
1: È
4: perché
1: vero.
4: Poi a molti non avevano coraggio. C'era una ragazza che adesso canta tutte le volte che facevo il mercoledì. Eppure è partita molto in sordina. E il gruppo facilita, agevola molto il coraggio in questo senso, si sono lanciati, è stato un bel trampolino di lancio per tantissimi.
0: Perché magari uno è abituato, magari anche uno canta, no? Però magari è abituato sempre a essere nella sua band e cioè quindi ha ansia magari a suonare con una cosa che non conosce benissimo magari, cioè un pezzo che gli propongono, e con persone che non conosce, invece così ti apre molto e cioè... Sei forse sì più pronto ad altre occasioni.
3: Noi sproniamo molto le persone. Vieni, sali sul palco. Ah no, non oso. Ma no, ma dai, non è per me. Ma c'è la gente che guarda. No, vieni, ti diamo supporto, ti stiamo dietro. Allora
4: e noi molto la gentilmente gente la carichiamo sul palco.
3: Sì, alcune volte forzatamente proprio. E poi la gente è come un fiore che si schiude con innumerevoli petali. Queste sono le persone alla Popolare.
4: Quando fa così non vedete i brividi, ma io ce ne ho tantissimi, bravo.
0: Le settimane dopo dovete dirgli, vi prego, non salite più sul palco. No, perché ci sono presi talmente bene che vogliono andare ogni volta. No, ma scherzo. Basta, no. Ancora tu! No,
1: sono tutti accettati più volte. Ma invece decidete sul momento anche come, sì, beh, l'avete detto prima, come verrà strutturata una
4: sì,
1: serata,
4: noi,
1: diciamo,
4: noi
1: alla Popolare.
4: All'inizio eravamo veramente molto molto solo improvvisativi. Adesso l'improvvisazione è un po' guidata da un canovaccio che ci permette di garantire una fluidità della serata, tutto lì.
1: Sì, giusto per non avere interruzioni, sì, non sapere cosa fare.
4: Ultimamente eravamo un po' più strutturati proprio perché dovevamo imparare, non è che facevamo le prove, le cose, quindi alcuni pezzi sono girati, piano piano si sono strutturati. Adesso che ci sentiamo un po' le spalle più coperte, siamo un po' più tranquilli, lasciamo che l'improvvisazione di nuovo ci attraversi. Ed è, boh, veramente, arriva il chitarrista Manush, quella serata è Manush. Sì, arriva Samba e la buttiamo Samba, come gira, gira.
1: Ci sta. E adesso come arriva invece?
0: Adesso andiamo negli Stati Uniti.
3: Adesso andiamo negli Stati Uniti con un pezzone del nostro grandissimo frontman. Un saluto a Domingo Nisi, che è pugliese, 100% okay. Italiano. Un uomo da spettacolo. La Popolare deve molto a lui, ai suoi talenti. Lui è uno showman.
4: Frontman.
3: Questa è uno dei classici di Domingo con la sua voce da crooner. All of Me di Frank Sinatra.
5: All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips,

0: Ciao ragazzi, siamo ancora qui. Ciao ciao ciao ciao.
1: Dopo questo classico repertorio jazz,
2: un classicone del jazz, sì.
1: Quindi com'è che avete detto che si chiama il cantante, che lo salutiamo?
2: Domingo.
1: Domingo, ciao.
3: Domingo è nome d'arte, il suo nome vero è Frank Sinatra.
1: E me lo immagino vestito tipo col completo, da come l'avete descritto, il cappello tipo Frank Sinatra.
2: Invece quello sono io col completo, molto più tranquillo, però uomo da spettacolo. Te lo devi immaginare tutto sudato già dal quinto minuto della gemma.
3: E quindi tu completo quando fai le gemme.
2: Ieri sono venuto elegante, sì. Ho approfittato ieri, ha tuonato, si è rinfrescato. Ho detto, è la giacchetta lino che non riesco mai a usare. Mo' con sto riscaldamento climatico non si riesce mai a usare. Ieri l'ho usata.
3: Hai fatto bene, hai fatto bene.
0: Ci dà quei due punti di eleganza in più, Andrea.
3: E tu invece, Mauro, di solito come?
0: Io sono dietro la batteria, sono sudato più di Domingo.
3: È vero, in effetti non abbiamo detto
1: cosa suonate,
3: che ruolo avete.
0: Io sono sulla parte ritmica tendenzialmente, quindi batteria, percussioni. Mi occupo di tenere a bada le tante percussioni che molto spesso arrivano alla gente.
2: Eccedono. Io chitarra, canto. Poi abbiamo Domingo che canta e suona la chitarra, Ariel l'argentino, cantante e pianista, e poi abbiamo vari altri cantanti che vanno, spaziano dal groove al reggae, al funky. Soul, al funky, Giorgio, Brownie, Samuele, Gigno. Poi abbiamo un Samuele la tromba, un Angelo e un Salvatore al basso. E poi abbiamo anche vari altri fiati, soprattutto chitarra elettrica, abbiamo Antonio e vari strumenti solisti che si alternano lì sul palco. Poi dipende chi dalla sera chi c'è.
0: Tanti musicisti che tra l'altro suonano anche gli stessi strumenti. Ogni tanto se dura 4 ore, diciamo che se qualcuno mi dà il cambio ogni tanto io sono solo contento.
1: 4 ore batteria diventa pesante. E come avete iniziato voi a suonare?
0: Io sono da tanti anni, ma la batteria ho proprio iniziato con la popolare a studiarla un po'. Cioè, prima suonavo le percussioni e adesso sto provando a mettere sulla batteria classica.
3: Quindi 2 annetti, mi dicevate prima di iniziare l'intervista, 2 annetti che fate...
2: Io lo sprono a lasciare la batteria e a tornare alle percussioni, perché a me piace molto la musica latinoamericana, no?
3: Quindi
2: dico sempre, conga, Mauro, togli da sta batteria, torna, prendi le percussioni afro.
0: Arriverà.
2: Io ho cominciato per caso quando arrivai a Torino come studente, e il mio coinquilino era un ragazzo che suonava la chitarra, e lui suonava sta chitarra tutte le sere, e io ho detto, mi insegni a fare il ragazzo della via Gluck di Celentano a 19 anni, e lui mi insegnò sta canzone, e da lì partì tutto.
0: Mamma mia, ho visto Angela piangere.
1: Sì, sì, si è commossa.
3: No, ma hai una voce molto radiofonica. Entrambi avete una voce molto radiofonica.
2: Sì,
3: secondo me sì. Poi io non me ne intendo.
2: Ecco una carriera che ci siamo giocati, vedi?
3: Ci date il cambio adesso.
0: Eravamo lì. Allora, ragazzi,
1: fare la radio popolare, tipo.
3: È vero.
0: Che una volta c'era radio popolare. C'era radio popolare, non sai più.
2: Bello,
3: negli altri giorni radio popolare.
0: Fantastico.
1: Dove fate risentire le
2: diventa un maremoto, diventa un maremoto da popolare.
1: Bello.
3: Beh, bello però, cioè, ci starebbe.
1: L'avete sentito qua la prima volta.
2: Esatto.
1: Prossimo anno venite.
2: Il grattacielo bianco lì, a un certo punto non vedrete più San Paolo, vedrete la popolare.
0: La popolare.
3: Ho anche detto che c'è la sede della Rai. Diventerà tutto la popolare. Potete fondare un quartiere proprio.
0: Sarebbe bello.
3: Nuovo quartiere di Torino, la popolare.
0: Come Fela Kuti, il mondo della popolare, cioè facciamo la nostra piccola cittadella.
2: No, il quartiere popolare. No, non hai capito, è la popolare, il quartiere più chic di Torino.
3: Beh, dove lo mettereste? Se fondaste un quartiere voi a Torino, dove lo posizionereste?
1: Cioè, che questo vuol dire quindi distruggere un quartiere preesistente.
3: Sì, vabbè, ma sorvoliamo.
1: Sorvoliamo, ok.
2: Beh, dai, lungo il Po, in bassa collina, lungo il Po, in mezzo agli alberi.
0: Ma io prenderei un furgone, attraversare la città, tutti i quartieri, guarda. Sarebbero più delle che una carovana.
3: Ah, tu cambieresti proprio da Torino.
0: Ma io me la vedo itinerante.
3: Cambiamo
0: la vedo
3: da Torino alla popolare, proprio.
0: Sì.
2: prendiamo un tir, ci mettiamo le finestre.
0: Sì.
3: O se no una barchetta sul Po.
0: No, vabbè.
2: bella,
3: barchetta sul Po,
1: la barchetta popolare
3: che suona dalla barchetta,
0: la jam dalla barchetta che si sente da tutte e due le parti,
2: poi il pubblico tutto sulle barchette intorno, salpano le barche pubblico
1: anche nel Po, sulle canoe che nuotano attorno.
0: Bella, questa è una bella idea,
1: col salvagente,
2: con le canoe che
0: popolare.
2: Infatti alla base era
0: dai,
2: ma alla base l'idea, quando è nata la popolare, tutto, volevamo fare il logo con la Po, con il fiume, sì, polare, sì, e la Mole Antonelliana. Ci fu quella proposta.
3: È
2: la
3: bellissimo.
2: Po polare, questa per l'anno prossimo dobbiamo metterla.
0: Mi piace, la facciamo, l'organizziamo, ci piace.
3: Wow. Allora, chiunque possegga delle barche sul Po, non so quante ce ne siano.
2: Quanti giri dei canottieri, no? E li famo remare, li famo remare noi.
3: Vero.
0: Sì, li buttiamo.
3: Oppure prendiamo le canoe dai canottieri, le uniamo tutte insieme, facciamo
1: una zattera.
3: È tipo una zattera,
0: esatto. Bello.
3: Nuove idee, qua adesso.
1: Piano piano in mongolfiera, tipo una mongolfiera gigante, vi spostate sulla città, cioè, vabbè.
3: Troppo.
1: Questa era...
2: Su un fiume in Brasile c'era, a un certo punto si avvicina una nave pizzeria, c'era sto napoletano, era andato in Brasile, si era comprato una barca, ci aveva montato un forno sopra e andava in giro con la barca a vendere le pizze alle barche.
0: Bellissimo.
3: Ma bellissimo.
2: Solo un napoletano poteva fare sta roba. Sì. Noi siamo capaci pure.
3: È vero, però bellissimo.
1: Bello, infatti.
3: Assurdo. Avevo visto anch'io un video simile, però non era in Brasile, era forse in... Amsterdam o giù di lì, forse adesso non mi ricordo, comunque uno di quei paesi lì dove, no, forse Copenaghen,
1: i paesi
2: sì, dove c'hanno sti canali,
3: cioè. Dove andavi, potevi affittare tipo un kayak doppio e remavi e potevi fermarti in dei negozietti sull'acqua che ci sono. Potevi prenderti tipo Mac Drive ma sull'acqua, e non era il Mac, era un'altra roba.
0: Bello.
2: La Popo Drive.
1: La Popo Drive.
0: Finirà male oggi.
1: Okay,
3: dopo questa possiamo passare alla prossima canzone.
2: Allora,
3: se volete, avete qualcosa da dire.
2: Un grandissimo, meraviglioso classico del samba. Io sono appassionato di musica samba dal Brasile e ne suoniamo tanta alla Popolare. Questo è un bellissimo pezzo che suoniamo ogni tanto alla Popolare, di Alcioni, una cantante classica del samba. Não deixe o samba morrer, cioè non lasciate morire il samba, voi giovani leve.
3: E allora, buon ascolto.

0: Bellissima, non la conoscevo.
1: Sì, anch'io non la conoscevo questa, nonostante, vabbè, anche come vi ho detto in questa pausetta, bazzico un po' luoghi in cui c'è un po' di cultura brasiliana. Però bella.
2: Sì, sì, a Torino c'è un certo movimento samba, ci sono vari gruppetti, soprattutto negli ultimi anni si è formato un bel movimento di musica brasiliana, samba e forró, principalmente il forró che si balla ha un po' sostituito la salsa negli ultimi tempi. È molto carino. Noi proponiamo sempre pezzi brasiliani alla serata.
1: Questo è un invito. L'ha detto per chi non ci riesce, non ci può vedere. L'ha detto e mi ha fissato.
2: È un commerciale. Come per dire... un commerciale.
1: Sì, no? Sì, no, è vero. Comunque sei molto bravo a vendere. Cioè, secondo me, posso dire, hai una cadenza pubblicitaria a volte.
2: È infatti di lavoro.
3: Comunque, a proposito di questo, siamo attraversati da tanti tipi di musicisti e ci sono tante realtà musicali a Torino. Adesso lui diceva che c'era il samba e cose. Ed effettivamente ci sono molti musicisti che si stanno impegnando. Torino è accesa, è molto viva. E la popolare è spesso attraversata da questi musicisti che vengono e ci danno degli input rispetto a questo, ma su tanti generi succede questa roba qua. Molto carino. Però è una situazione particolare quella della popolare, perché spesso viene vista appunto come se fossimo un gruppo, una roba molto costituita, molto un gruppo musicale, ma è esattamente il contrario, cioè proprio è il nostro modo di riappropriarci della musica senza essere il gruppo che punta a essere famoso, senza legare tutto quello che si fa ai soldi, senza legare a tutto fare... che un po' protesta ad un certo modo di gestire invece il mercato del divertimento. Spesso impongono delle situazioni molto molto
2: standardizzate,
3: pesanti, che non corrispondono al modo di incontrarsi della gente, dove i cocktail, giustamente, perché poi quelle feste, quei locali spendono un sacco di soldi e ti fanno pagare un cocktail tantissimo. Invece questo è proprio tutta un'altra roba, che non è la stessa gente, proprio rispecchia e risponde alla necessità di incontrarsi in maniera autentica. Ed è un po' per quello che, insomma, siamo un po', vorrei prendere un po' la distanza da questa situazione. Noi spesso ci appoggiamo ai locali, ci appoggiamo alle situazioni, perché c'è bisogno comunque di una realtà che ti dia un po' di sostegno.
0: Cioè, non puoi
3: però...
0: fare tutto da
3: solo. Sì, però... però il locale non è la questione di per sé, non so come dire, la gente che si ritrova, può essere il fiume come può essere un posto più strutturato.
1: Oh, molto, molto bella come visione, anche perché ultimamente sto notando anch'io che le uscite sono molto standardizzate, cioè spesso, non so, scrivi agli amici, cosa facciamo? Beh, mandiamo in discoteca in quel punto, quindi devi sempre... pagare per andare da qualche parte, esatto. O comunque fare, c'è sempre lo stesso tipo di divertimento.
3: E poi non è partecipativo, cioè tu afferisci a una situazione di divertimento che paghi per per andare a bere, per fare, non lo so, cioè noi facciamo una cosa dove la gente comunque può partecipare, dove noi partecipiamo mettendoci la faccia e tutto quanto. Ed è bella questa cosa, è proprio autentica, infatti piace quando ti vieni a ballare alla popolare. Magari ci sono gruppi molto più bravi di noi siamo quattro scazzacani che veramente facciamo solo ridere, però c'è un'energia che è pazzesca, veramente pazzesca. E infatti è iniziata anche così, in maniera molto informale. Per esempio, ci sono tantissime jam a Torino, ci sono tantissime situazioni musicali molto sponsorizzate, cose, e noi abbiamo iniziato pretendendo che non ci fosse un Instagram, che ci fosse poca comunicazione digitale, ed era tutto un passaparola. Questa roba, come dicevamo prima, ci ha distinto un po' rispetto alle altre situazioni musicali e ci ha permesso di creare anche lì una situazione, un gruppo che nascesse da uno scambio di parole. È molto bella questa cosa.
1: Sì, sì, sì.
4: Sì, abbiamo voluto volontariamente eludere la costruzione del brand, che ormai sembra che sia una cosa d'obbligo per qualsiasi gruppo, jam o situazione sociale. Bisogna creare il brand, instagrammarsi, comunicare.
3: Poi magari arriverà.
4: Fino all'ultimo abbiamo... ci siamo esiliati da questa cosa e funzionava solo a passaparola, la gente veniva, no? A Torino negli ultimi 15 anni si è impoverita la situazione dell'uscita, la vita notturna. Quando io sono arrivato come studente nel 2008 c'erano tanti locali che, anche piccolini, no? Dove non è che ci fossero i tavoli, erano locali dove c'era musica, prendevi un drink, stavi là in piedi, ballavi, conoscevi. Nel tempo questi locali hanno chiuso, sono rimaste solo le discoteche classiche, un po' truzze, che non danno pane a tutti. E Tutti i locali invece sono diventati quelli che hanno invaso Quadrilatero, San Salvario, Vanchia, locali con i tavoli, tavolini, tutti siedi, bevi il drink col tuo gruppo di amici, non attacchi il bottone con nessuno, stai col tuo gruppetto lì seduto al tavolo,
1: sì,
4: c'è musica. E il successo della Popolare a Torino è perché in realtà la gente e anche le giovani generazioni, è bellissimo vedere un sacco di studenti di ventenni, che aderiscono a questo modo di fare che abbiamo noi, di convivio, di allegria, di stare con gli altri. Quindi è chiaro che noi abbiamo notato che abbiamo dato qualcosa che mancava.
5: Abbiamo cavalcato un'onda, perché poi siamo la punta di un iceberg enorme. Ci sono 3 jam al giorno a Torino. Dove ti giri, c'è gente che si sta suonando.
1: Sì.
5: Torino è sempre stata un po' caratterizzata da questa cosa, eh? Sotto la cenere Torino è sempre lì che ribolle, c'è un focolare che... E adesso noi la rappresentiamo, è stato casuale che siamo diventati a volte quelli più grandi, con più gente, cose, però in realtà veramente siamo soltanto un piccolo granello di tutto un meccanismo che adesso si sta muovendo.
1: Beh, va bene, passerei alla prossima canzone. Sì,
0: che la conoscerete tutti, penso.
5: Da noi si canta spesso tutti insieme.
4: Neffa, prima di andare via, un classicone, beh, nostro e del pubblico.

0: prima di andare via. Bello. Bello, bel bello, basso, sì, ovviamente. Io devo sempre, vabbè, tu, devo sottolineare.
1: Tu sempre commento, sì, sul esatto, basso.
2: Questa è quella che rende felici i bassisti.
3: Ma io anche la batteria mi diverto un sacco.
0: Ah, c'è un bel pezzo di tutte le parti. Sì. Qual è secondo voi, cioè, cosa che rende un pezzo perfetto per una jam? Cioè, ci avete mai pensato? Cioè, alcune si prestano meglio, vabbè, sicuramente, alcune canzoni rispetto ad altre.
3: Forse pezzi più orecchiabili.
2: Sicuramente, allora, pezzi che consentono il controcanto e il coro, che consentono di divertirsi col canto. Pezzi ritmici, perché alla fine è chiaro che i pezzi devono essere ritmici, perché la gente vuole muoversi, vuole ballare, non vuole stare lì a guardare.
3: Ma sai che... No, non lo so.
2: Poi
3: mi sforzerei a trovarti la risposta. È veramente molto istintiva, sì, la cosa, sì. Anche quando ognuno di noi porta un pezzo. Anche quel canovaccio di cui vi parlavamo prima è dato dal pezzo che ognuno di noi ha portato. Quel cantante gli piace di più cantare quella roba lì. È desiderio che attraversa. Quindi il pezzo, certo, più è sentito e meglio funziona.
2: Sì.
3: Forse quello.
2: Quando i pezzi sono emotivi, quando li canti e ci si vede, noi ci guardiamo mentre cantiamo, quello fa il coro, tutti siamo emozionati, fradici di sudore. Quello è un pezzo bello, perché il pubblico nota quella roba lì, sì, e si gasa per quello quando vede le persone, sì, gasate e emozionate sul palco.
1: Sì, alla fine non è più tanto il pezzo si in sé di per sé, ma è
3: come
1: lo vivi, esatto, come lo vive chi lo canta, esatto, che lo trasmette al pubblico, e il pubblico
3: ti
1: di conseguenza
3: gli occhi, tu sei super
1: a
3: gasato,
1: specchio, esatto.
0: Anche perché poi si evolve, cioè immagino si evolve, cioè tipo c'è il motivo, sì, magari parte più standard e poi diventa un'altra cosa.
3: Esatto, poi per il sassofonista pazzo parte, a un certo punto fa voli pindarici, sì, e sì, noi gli andiamo dietro.
1: Ma sì, ma è giusto, giusto.
2: Funziona sempre così, facciamo dei pezzi, partiamo quasi sempre da delle cover, da dei pezzi conosciuti, e poi sopra ci cuciamo sopra, e poi facciamo magari un medley, poi cambiamo il pezzo, diventa qualcos'altro.
3: Sì, sì, succede.
1: È bello. E com'è che avete invece preso quest'altro pezzo qua che abbiamo, La pluma di Jimmy Sa?
2: Ah, cosa da ridere. Allora, noi abbiamo tra di noi, salutiamo Ariel Verosto Hernan da Buenos Aires, che lui invece è...
0: Come va?
2: Lui è proprio musicista, ok? Suona con gli Afro Dream qua a Torino, molto famosi, non so se li avete intervistati, una band di Torino afro-torinese e con questo componente argentino. Lui è polistrumentista, musicista, ci ha raggiunti da un po' di mesi, noi siamo molto contenti di averti, Ariel, se ci sentirai.
1: Salutiamo Ariel, salutiamo.
2: Grande. Questo qua è un classico della cumbia, che canta lui e che ha ficcato col martello in testa a tutti quanti.
3: Ora la
1: e allora
3: tutti.
1: Adesso ce la ficcherà in testa pure a noi. E ascoltiamola tutti insieme, La pluma di Jimmy C.

0: Tornati. E qua davvero
1: la pluma.
0: Gente
2: aspetta che abbiamo
0: si è messo a ballare. Cioè, sì. Di solito quando diciamo ci siamo messi a ballare non è che balliamo veramente. Invece qua
1: vabbè,
0: c'è
1: a volte
0: stata
1: sì,
0: proprio
1: a volte sì.
3: Quasi nello studio radio, ragazzi, la popolarità.
1: Con le cuffie, col cavo e tutto, però sì, sì. Con cioè questa canzone era difficile non poter non ballare.
2: È una cumbia che poi si trasforma in salsa e allora
0: è un martello pneumatico. Com'è che avevate detto che è entrata?
2: Che ti picca nella testa.
1: Ti entra in testa, sì, sì, è vero, è verissimo. Ah, sì, adesso sei ancora in quel mood.
0: Volevo dire, secondo voi, cioè, allora, questa è una mia top 3 di pezzi più suonati nelle jam. Medite, cioè, sicuramente non nella popolare perché non è, no,
2: vai,
0: non mi
2: vai,
0: sembra il genere.
2: Vai.
0: Ok, What's Up.
2: No.
0: No.
2: No.
0: Valerie. Valerie capita.
4: Manco la conosco.
0: Oh. Ah, di Amy Winehouse.
2: No. Ah, okay. Sì. No, quella capita. Amy Winehouse può capitare.
0: E Creep.
2: Ancora no.
0: Ancora no.
2: Ancora no. Ma una versione io ci
0: arriverà,
2: sto pensando. Sì, sì, sì, sì.
0: Sì, no, per esperienza personale sono quelle che ho sentito di più nelle cioè, probabilmente perché sono se si accordi.
4: Sì, perché allora quando si gira nelle jam, questo ovunque non è a Torino, di solito le jam o sono, come dicevamo, di virtuosismo jazz e allora va lì ti siedi ascolti, oppure sono le solite jam dove c'è blues e funk. Blues e funk.
1: Mm-hmm.
4: I generi sono quelli.
0: Sì.
4: Allora noi la popolare, è chiaro che dal blues e il funk spaziamo poi alla musica napoletana, alla tarantella, reggae, musica americana, latina, afro, e allora spaziamo molto ampio. Poi quando viene tutto l'esercito di fiati, di strampa la banda, parte qualcosa di balcanico, klezmer, abbiamo anche cantato in arabo, in francese.
1: E invece adesso ci andremo ad ascoltare il calabrese.
4: È il pugliese.
0: È il pugliese.
4: Allora,
0: pugliese.
4: Questo pezzo qua è proprio, tutti lo sanno perché è il pezzo di chiusura. Questo è il nostro pezzo di chiusura. Ogni serata della popolare si chiude con Domingo, il nostro frontman,
1: ah, okay.
4: Più tutto dietro l'esercito di cori, canti, controcanti, con questa meravigliosa pizzica salentina, no?
2: Sì.
4: È una pizzica salentina.
2: Ed è un rituale, per noi è veramente un rituale. Cioè, proprio ti scarichi, ti liberi. A volte ci scoccia pure partire questo pezzo che l'abbiamo fatto sempre.
4: Però gente
2: se
4: lo
2: non
4: vuole.
2: Parti iniziano a cantarlo da lontano e
1: allora
2: sei costretto.
1: E allora lo ascolteremo anche qui in studio, la pizzica di San Vito.

0: Eria Couture. E questa chiude la popolare, ogni cioè le serie della popolare chiude anche la puntata della popolare di Track 01.
1: Esatto, esatto. Per poterli risentire dal vivo stavolta, quindi proprio una roba molto diversa.
2: Allora ragazzi, ci restano per concludere la stagione di quest'anno due serate, quella di mercoledì 8 luglio, dove saremo ai Dogs Dora, quindi sogniamo ai Dogs Dora all'aperto al Triple B, il bar birreria. Un contesto bellissimo e soprattutto la serata più bella dell'anno, la serata di chiusura, il venerdì 17 luglio in Bassa Val di Susa, al Lago dei Camosci, che è un laghetto in mezzo al bosco sotto la Sacra di San Michele. Ci si arriva anche in treno, in macchina, in treno, e lì suoneremo tutta la sera, avremo un palco con anche altri musicisti, ci si accampa, campeggio libero, quindi venite con amache e tende per l'ultima esplosiva serata della popolare. E poi ci ritroviamo a settembre, da metà settembre in poi. Ci vediamo all'Alta Felicità anche a fine luglio. Saremo tutti là gasatissimi e monteremo. Ci sarà una sorpresina, quindi per chi viene all'Alta Felicità avrà una sorpresa dalla popolare. Ci vediamo a settembre, ma comunque c'è la pagina Instagram, la Gem Popolare Torino. Bisogna cercare con Gem Popolare Torino e sulla pagina Instagram mettiamo tutti gli aggiornamenti, anche delle suonate più piccole laterali.
3: E perfetto,
0: grazie. Benissimo. Noi, vabbè, noi ci trovate su Instagram.
1: Esatto.
0: Polito-basso onde quadre.
1: Oppure
0: sito
1: sul sito web ondequadre.polito.it.
0: E su Spotify, dove potete riascoltare tutte le puntate, Track 01.
1: Esatto, ogni mercoledì.
0: Sempre anche
1: onda.
0: Noi mercoledì.
1: Esatto.
0: Siamo
1: ogni mercoledì in onda sul sito web. Se no, su Spotify, se ve la perdete, potete riascoltarla quando volete. È stato un piacere avervi qui.
3: Venite a fare la radio durante una delle jam, durante un bel mercoledì sera.
1: Possiamo proporlo.
3: Facciamo radio durante la jam.
1: Possiamo proporlo, lo proponiamo ad Alessio. Allora, direttamente in questa puntata, Alessio.
3: Angela registra tutto. Angela.
2: Ragazzi, grazie. E quindi ci vediamo presto.
0: Sì, sì.
2: Assolutamente.
1: Sicuramente un mercoledì devo venire.
2: Beh, tanto rimangono due date.
3: Vi aspettiamo. Ma poi a settembre si riparte con molte novità. Poi vi aggiorniamo. Ok.
1: Allora, grazie.
3: Alla prossima, grazie a voi.
1: Grazie.

0: ai nostri spettatori.
1: Ciao.
2: E alla prossima puntata.
0: Alla prossima puntata, esatto.
3: Onde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it ondequadre.polito.it.
4: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
5: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica, zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
4: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
5: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
6: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

No!

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'indomani mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì.

0: s'affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indoman mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprir l'America.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist. Bass.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la persona.

0: Tizio è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione. Il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te...